le filme e mezzo serie filme e mezzo sono ci pensiamo in un cinema di caravan con la cinema di Moritania quindi la ambasciata che esiste la radio che è